0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il leader ucraino Zelensky ha scritto una lettera aperta all'omologo russo Putin per proporre un incontro tra i due. Il tentativo di stabilire una vera tregua, ha detto Zelensky, è il modo migliore per iniziare il dialogo. Apertura di Putin, secondo il quale la Russia è pronta a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. E sull'eventuale incontro tra Zelensky e Putin, il Cremlino apre le proprie porte. Zelensky può venire a Mosca quando vuole, dice la Russia. Plauso da parte di Donald Trump, che afferma sarebbe bellissimo se si incontrassero. Medio Oriente, non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei, lo ha ribadito Trump in merito a una possibile partecipazione europea nel conflitto con l'Iran. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, dice Trump, ma hanno scelto di non farlo. La cronaca, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti a Amendolara in provincia di Cosenza. 4 le vittime. Il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, Ahmed Safer e Ali Rasa. 2 sorelle di 14 e 23 anni morte in un incidente stradale avvenuto ad Iseo in provincia di Brescia. L'auto delle vittime si è scontrata con un'altra vettura. Tennis, il doppio misto Errani Vavassori vince a Roland Garros battendo in finale la canadese Dabrowski e l'americano King, bissando così il titolo conseguito nel 2025. Oggi semifinale del singolare maschile tra Cobolli e Arnaldi. Bolelli e Vavassori saranno invece in finale nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Puglia si conferma prima in Italia per qualità delle acque balneabili nel 99,9% dei casi. La qualità è risultata eccellente. Seguono Friuli, Venezia Giulia e Basilicata. Sentiamo Vito Bruno, direttore generale dell'ARPA Puglia, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente.
3: Un dato rassicurante per l'ambiente ma anche per la salute, che come sapete questo monitoraggio riguarda non solo le condizioni ambientali ma anche la salute dei tanti cittadini e turisti che affolleranno le nostre coste.
2: Ora la cronaca. 2 incidenti sul lavoro si sono verificati all'ex Ilva di Taranto nel reparto AFO 4. Un operaio ha riportato un trauma da schiacciamento di una mano, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Il secondo incidente si è verificato in zona Omo. Un mezzo di una ditta dell'indotto si è ribaltato e un dipendente ha battuto la testa, è stato accompagnato al pronto soccorso per ulteriori approfondimenti. Lo sport è iniziato da Venezia, il Giro d'Italia in barca a vela, una navigazione lunga 1250 miglia nautiche e che toccherà anche Vieste, Taranto, Tropea e Napoli. L'arrivo a Genova il 12 luglio. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Siamo soli. Siamo soli.
1: Italiana. Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

certi, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di credo, un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano e sopportato. Però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il leader ucraino Zelensky ha scritto una lettera aperta all'omologo russo Putin per proporre un incontro tra i due. Il tentativo di stabilire una vera tregua, ha detto Zelensky, è il modo migliore per iniziare il dialogo. Apertura di Putin, secondo il quale la Russia è pronta a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. E sull'eventuale incontro tra Zelensky e Putin il Cremlino apre le proprie porte. Zelensky può venire a Mosca quando vuole, dice la Russia. Da parte di Donald Trump, che afferma sarebbe bellissimo se si incontrassero. Medio Oriente, non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei, lo ha ribadito Trump in merito a una possibile partecipazione europea nel conflitto con l'Iran. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, dice Trump, ma hanno scelto di non farlo. La cronaca: uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti a Amendolara in provincia di Cosenza. 4 le vittime. Il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, Ahmed Safer e Ali Rasa. Due sorelle di 14 e 23 anni morte in un incidente stradale avvenuto ad Iseo in provincia di Brescia. L'auto delle vittime si è scontrata con un'altra vettura. Tennis: il doppio misto Errani Vavassori vince a Roland Garros, battendo in finale la canadese Dabrowski e l'americano King, bissando così il titolo conseguito nel 2025. Oggi semifinale del singolare maschile tra Cobolli e Arnaldi. Bolelli e Vavassori saranno invece in finale nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Puglia si conferma prima in Italia per qualità delle acque balneabili nel 99,9% dei casi. La qualità è risultata eccellente. Seguono Friuli, Venezia Giulia e Basilicata. Sentiamo Vito Bruno, direttore generale dell'ARPA Puglia, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente.
3: Un dato rassicurante per l'ambiente ma anche per la salute, che come sapete questo monitoraggio riguarda non solo le condizioni ambientali ma anche la salute dei tanti cittadini e turisti che affollano le nostre coste.
2: Ora la cronaca: due incidenti sul lavoro si sono verificati all'ex Silva di Taranto nel reparto AFO 4. Un operaio ha riportato un trauma da schiacciamento di una mano, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Il secondo incidente si è verificato in zona Omo, un mezzo di una ditta dell'indotto si è ribaltato e un dipendente ha battuto la testa, è stato accompagnato al pronto soccorso per ulteriori approfondimenti. Lo sport: è iniziato da Venezia il Giro d'Italia in barca a vela, una navigazione lunga 1250 miglia nautiche e che toccherà anche Vieste, Taranto, Tropea e Napoli. L'arrivo a Genova il 12 luglio. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il leader ucraino Zelensky ha scritto una lettera aperta all'omologo russo Putin per proporre un incontro tra i due. Il tentativo di stabilire una vera tregua, ha detto Zelensky, è il modo migliore per iniziare il dialogo. Apertura di Putin, secondo il quale la Russia è pronta a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. E sull'eventuale incontro tra Zelensky e Putin, il Cremlino apre le proprie porte. Zelensky può venire a Mosca quando vuole, dice la Russia. Plauso da parte di Donald Trump, che afferma sarebbe bellissimo se si incontrassero. Medio Oriente, non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei, lo ha ribadito Trump in merito a una possibile partecipazione europea nel conflitto con l'Iran. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, dice Trump, ma hanno scelto di non farlo. La cronaca, ha uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti a Amendolara in provincia di Cosenza. 4 le vittime. Il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, Ahmed Safer e Ali Rasa. 2 sorelle di 14 e 23 anni morte in un incidente stradale avvenuto ad Iseo in provincia di Brescia. L'auto delle vittime si è scontrata con un'altra vettura. Tennis, il doppio misto Errani Vavassori vince a Roland Garros battendo in finale la canadese Dabrowski e l'americano King, bissando così il titolo conseguito nel 2025. Oggi semifinale del singolare maschile tra Cobolli e Arnaldi. Bolelli e Vavassori saranno invece in finale nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Puglia si conferma prima in Italia per qualità delle acque balneabili nel 99,9% dei casi. La qualità è risultata eccellente. Seguono Friuli, Venezia Giulia e Basilicata. Sentiamo Vito Bruno, direttore generale dell'ARPA Puglia, l'Agenzia regionale per l'ambiente.
3: Un dato rassicurante per l'ambiente ma anche per la salute, che come sapete questo monitoraggio riguarda non solo le condizioni ambientali ma anche la salute dei tanti cittadini e turisti che affolleranno le nostre coste.
2: Ora la cronaca. 2 incidenti sul lavoro si sono verificati all'ex Ilva di Taranto nel reparto AFO 4. Un operaio ha riportato un trauma da schiacciamento ad una mano, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Il secondo incidente si è verificato in zona Omo, un mezzo di una ditta dell'indotto si è ribaltato e un dipendente ha battuto la testa, è stato accompagnato al pronto soccorso per ulteriori approfondimenti. Lo sport è iniziato da Venezia, il Giro d'Italia in barca a vela, una navigazione lunga 1250 miglia nautiche e che toccherà anche Vieste, Taranto, Tropea e Napoli. L'arrivo a Genova il 12 luglio. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il leader ucraino Zelensky ha scritto una lettera aperta all'omologo russo Putin per proporre un incontro tra i due. Il tentativo di stabilire una vera tregua, ha detto Zelensky, è il modo migliore per iniziare il dialogo. Apertura di Putin, secondo il quale la Russia è pronta a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. E sull'eventuale incontro tra Zelensky e Putin, il Cremlino apre le proprie porte. Zelensky può venire a Mosca quando vuole, dice la Russia. Plauso da parte di Donald Trump, che afferma sarebbe bellissimo se si incontrassero. Medio Oriente, non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei, lo ha ribadito Trump in merito a una possibile partecipazione europea nel conflitto con l'Iran. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, dice Trump, ma hanno scelto di non farlo. La cronaca, ha uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti a Amendolara in provincia di Cosenza. 4 le vittime. Il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, Ahmed Safer e Ali Rasa. Due sorelle di 14 e 23 anni morte in un incidente stradale avvenuto ad Iseo in provincia di Brescia. L'auto delle vittime si è scontrata con un'altra vettura. Tennis, il doppio misto Errani Vavassori vince a Roland Garros battendo in finale la canadese Dabrowski e l'americano King, bissando così il titolo conseguito nel 2025. Oggi semifinale del singolare maschile tra Cobolli e Arnaldi, Bolelli e Vavassori saranno invece in finale nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Puglia si conferma prima in Italia per qualità delle acque balneabili nel 99,9% dei casi. La qualità è risultata eccellente. Seguono Friuli, Venezia Giulia e Basilicata. Sentiamo Vito Bruno, direttore generale dell'ARPA Puglia, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente.
3: Un dato rassicurante per l'ambiente ma anche per la salute, che come sapete questo monitoraggio riguarda non solo le condizioni ambientali ma anche la salute dei tanti cittadini e turisti che affolleranno le nostre coste.
2: Ora la cronaca. Due incidenti sul lavoro si sono verificati all'ex Ilva di Taranto nel reparto AFO 4. Un operaio ha riportato un trauma da schiacciamento di una mano, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Il secondo incidente si è verificato in zona Omo. Un mezzo di una ditta dell'indotto si è ribaltato e un dipendente ha battuto la testa, è stato accompagnato al pronto soccorso per ulteriori approfondimenti. Lo sport è iniziato da Venezia, il Giro d'Italia in barca a vela, una navigazione lunga 1250 miglia nautiche e che toccherà anche Vieste, Taranto, Tropea e Napoli. L'arrivo a Genova il 12 luglio. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: forse fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Italiana, italiana, italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

Ti stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il leader ucraino Zelensky ha scritto una lettera aperta all'omologo russo Putin per proporre un incontro tra i due. Il tentativo di stabilire una vera tregua, ha detto Zelensky, è il modo migliore per iniziare il dialogo. Apertura di Putin, secondo il quale la Russia è pronta a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. E sull'eventuale incontro tra Zelensky e Putin, il Cremlino apre le proprie porte. Zelensky può venire a Mosca quando vuole, dice la Russia. Plauso da parte di Donald Trump, che afferma sarebbe bellissimo se si incontrassero. Medio Oriente, non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei, lo ha ribadito Trump in merito a una possibile partecipazione europea nel conflitto con l'Iran. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, dice Trump, ma hanno scelto di non farlo. La cronaca, ha uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti a Amendolara in provincia di Cosenza. 4 le vittime. Il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, Ahmed Safer e Ali Ras. Due sorelle di 14 e 23 anni morte in un incidente stradale avvenuto ad Iseo in provincia di Brescia. L'auto delle vittime si è scontrata con un'altra vettura. Tennis, il doppio misto Errani Vavassori vince a Roland Garros battendo in finale la canadese Dabrowski e l'americano King, bissando così il titolo conseguito nel 2025. Oggi semifinale del singolare maschile tra Cobolli e Arnaldi, Bolelli e Vavassori saranno invece in finale nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Puglia si conferma prima in Italia per qualità delle acque balneabili nel 99,9% dei casi. La qualità è risultata eccellente. Seguono Friuli, Venezia Giulia e Basilicata. Sentiamo Vito Bruno, direttore generale dell'ARPA Puglia, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente.
3: Un dato rassicurante per l'ambiente ma anche per la salute, che come sapete questo monitoraggio riguarda non solo le condizioni ambientali ma anche la salute dei tanti cittadini e turisti che affolleranno le nostre coste.
2: Ora la cronaca. Due incidenti sul lavoro si sono verificati all'ex Ilva di Taranto nel reparto AFO 4. Un operaio ha riportato un trauma da schiacciamento di una mano, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Il secondo incidente si è verificato in zona Omo. Un mezzo di una ditta dell'indotto si è ribaltato e un dipendente ha battuto la testa, è stato accompagnato al pronto soccorso per ulteriori approfondimenti. Lo sport è iniziato da Venezia, il Giro d'Italia in barca a vela, una navigazione lunga 1250 miglia nautiche e che toccherà anche Vieste, Taranto, Tropea e Napoli. L'arrivo a Genova il 12 luglio. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti, valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. Osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

voi sospeso tra i vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti, amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Lo sa che io ho perduto due figli, signora, lei è una donna piuttosto distratta. E ancora ucciso

da bocca. Potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane, il mio è un po' di tempo che si chiama libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza dalle stelle. Potevo attraversare litri e litri di corallo per raggiungere un posto.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai, così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei, nei miei pensieri, in ogni istante della mia vita. Io ho bisogno di te, come la barca ha bisogno del mare per poter andare, la primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare, ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Intesa sulla tregua in Libano, ma Hezbollah dice no, si continua a sparare. A Washington accordo per il cessate il fuoco con Israele. I miliziani si oppongono. Il loro disarmo e il ritiro delle truppe di Tel Aviv sono le questioni irrisolte. Bombe nel sud dello stato dei Cedri. Muore un casco blu serbo. Zelensky scrive a Putin: vediamoci e chiudiamo la guerra. La replica: venga a Mosca quando vuole. Il commento di Trump: sarebbe bello se si incontrassero. Per avviare i negoziati, avverte il leader russo, non è necessario che tacciano le armi. Sui braccianti arsi vivi nel Cosentino parla il GIP, uccisi perché non volevano stare in 10 dentro una stanza. La lite decisiva coi caporali nella mattina stessa della strage. Interrogati, i due pakistani agli arresti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Sul caro energia e scontro politico, Lega contro i voucher, cautela del ministro Giorgetti. Il partito di Salvini ferma la misura proposta dal meloniano Urso. Il nodo riguarda l'inclusione degli immigrati nella platea dei beneficiari. Abusi sessuali all'Atelier di Milano. Arrestato un professore 48enne di italiano della scuola militare. Commissario interno all'esame di Stato, avrebbe molestato 7 alunni minacciando di ostacolarli alla maturità. L'indagine è partita dalla denuncia di uno studente. Calcio: si svela il calendario di Serie A, terrà conto dei tornei ATP di Torino e Roma. Agli europei under 17 l'Italia batte la Spagna e va in finale col Belgio. Tennis: a Parigi Errani e Vavassori vincono il doppio misto. Oggi semifinali con Vavassori e Bolelli e la sfida Arnaldi-Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Due incidenti sul lavoro si sono verificati nello stabilimento Ex Ilva di Taranto, nel reparto AFO 4. Un operaio ha riportato un trauma da schiacciamento ad una mano. Il secondo incidente si è verificato nel reparto agglomerato in zona Omo. Un mezzo di una ditta dell'indotto si è ribaltato e un dipendente ha battuto la testa. Entrambi gli operai sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti. I carabinieri del comando provinciale di Foggia stanno eseguendo in queste ore un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 7 indagati accusati di assalti a diversi bancomat del territorio. Ieri intanto registrato un nuovo colpo a Canosa di Puglia nella BAT. I banditi hanno preso di mira lo sportello della filiale Banca Credem. Il comando, composto da 4 persone, ha utilizzato l'esplosivo. Durante la fuga hanno minacciato un vigilante cosparso chiodi a 3 punte sull'asfalto. Rifiuti speciali non pericolosi sversati illegalmente in un'area di 10.000 metri quadrati situata a Manfredonia, nel Foggiano. La zona è stata sequestrata dalla Capitaneria di Porto. Altre situazioni analoghe, spiegano i militari, sono state riscontrate in porzioni demaniali. In alcuni casi le tettoie erano state coperte con strutture contenenti Eternit. Il 2 luglio Matera festeggia la Madonna della Bruna, protettrice della città, ma le luminarie non sono state ancora allestite totalmente. Il proprietario di un immobile in piazza Vittorio Veneto non ha dato l'ok al montaggio per la porzione corrispondente alla sua proprietà. Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Zelensky scrive a Putin: vediamoci e chiudiamo la guerra. La replica: venga a Mosca quando vuole. Il commento di Trump: sarebbe bello se si incontrassero. Per avviare i negoziati, avverte il leader russo, non è necessario che tacciano le armi. Intesa sulla tregua in Libano, ma Hezbollah dice no. A Washington c'è l'accordo per il cessate il fuoco con Israele. I miliziani si oppongono. Il loro disarmo e il ritiro dell'esercito dello Stato ebraico sono le questioni irrisolte. Bombe nel sud dello Stato dei Cedri, muore un casco blu serbo. Scontro politico sul caro energia, Lega contro i voucher. Il partito di Salvini ferma la misura proposta dal meloniano Urso. Il nodo riguarda l'inclusione degli immigrati nella platea dei beneficiari. Abusi sessuali all'Atelier di Milano. Arrestato un professore 48enne di italiano della scuola militare. Commissario interno all'esame di Stato, avrebbe molestato 7 alunni minacciando di ostacolarli alla maturità in arrivo. L'indagine è partita dalla denuncia di uno studente. Sui braccianti arsi vivi nel Cosentino parla il GIP. Uccisi perché non volevano stare in 10 dentro una stanza. La lite decisiva coi caporali nella mattina stessa della strage. Interrogati, i due pakistani agli arresti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Tennis a Parigi, Errani e Vavassori vincono il doppio misto. Oggi semifinale con Vavassori e Bolelli e la semifinale del singolare Arnaldi Cobolli. Calcio, si svela il calendario di Serie A. Agli europei under 17 l'Italia batte la Spagna e va in finale col Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. La Puglia si conferma prima in Italia per qualità delle acque balneabili. Nel 99,9% dei casi la qualità è risultata eccellente. Seguono Friuli Venezia Giulia e Basilicata. Sentiamo Vito Bruno, direttore generale dell'ARPA Puglia, l'agenzia regionale per l'ambiente.
3: Un dato rassicurante per l'ambiente ma anche per la salute, perché come sapete questo monitoraggio riguarda non solo le condizioni ambientali ma anche la salute dei tanti cittadini e turisti che affollano le nostre coste.
2: Assalti ai bancomat in Puglia, operazione dei carabinieri di Foggia. In queste ore i militari stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone accusate di aver compiuto una serie di assalti con esplosivo ai danni di sportelli ATM appartenenti a istituti bancari del territorio. A Corato, nel Barese, gambizzato un pregiudicato di 28 anni nella tarda serata di mercoledì. Secondo quanto si è appreso, la vittima era appena uscita di casa con la compagna quando è stata affiancata da 2 persone a bordo di uno scooter che hanno fatto fuoco. L'uomo è in ospedale, non è in pericolo di vita. È iniziato da Venezia il Giro d'Italia in barca a vela, una navigazione lunga 1250 miglia nautiche che passerà anche dalla Puglia, toccherà Vieste, Taranto, poi Tropea e Napoli. L'arrivo a Genova il 12 luglio. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

così come è finito il mio, senza una ragione, un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Zelensky scrive a Putin: vediamoci e chiudiamo la guerra. La replica: venga a Mosca quando vuole. Il commento di Trump: sarebbe bello se si incontrassero. Per avviare i negoziati, avverte il leader russo, non è necessario che tacciano le armi. Scoperta una frode da 60 milioni. A Roma in manette una ricercata: falsificava documenti per riciclare denaro. La 42enne, inseguita dal Lussemburgo e destinataria di un mandato di cattura europeo, si nascondeva in un appartamento del quartiere Trionfale e in cella a Rebibbia. Tennis a Parigi: Errani e Vavassori vincono il doppio misto. Oggi semifinali con Vavassori e Bolelli e la sfida Arnaldi-Cobolli. Calcio: si svela il calendario di Serie A. Terrà conto dei tornei ATP di Torino e Roma. Agli europei under 17 l'Italia batte la Spagna e va in finale col Belgio. Questa le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. La Puglia si conferma prima in Italia per qualità delle acque balneabili. Nel 99,9% dei casi la qualità è risultata eccellente. Seguono Friuli Venezia Giulia e Basilicata. Sentiamo Vito Bruno, direttore generale dell'ARPA Puglia, l'agenzia regionale per l'ambiente.
3: Un dato rassicurante per l'ambiente ma anche per la salute, perché come sapete questo monitoraggio riguarda non solo le condizioni ambientali ma anche la salute dei tanti cittadini e turisti che affollano le nostre coste.
2: Assalti ai bancomat in Puglia, operazione dei carabinieri di Foggia. In queste ore i militari stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone accusate di aver compiuto una serie di assalti con esplosivo ai danni di sportelli ATM appartenenti a istituti bancari del territorio. A Corato, nel Barese, gambizzato un pregiudicato di 28 anni nella tarda serata di mercoledì. Secondo quanto si è appreso, la vittima era appena uscita di casa con la compagna quando è stata affiancata da 2 persone a bordo di uno scooter che hanno fatto fuoco. L'uomo è in ospedale, non è in pericolo di vita. È iniziato da Venezia il Giro d'Italia in barca a vela, una navigazione lunga 1250 miglia nautiche che passerà anche dalla Puglia, toccherà Vieste, Taranto, poi Tropea e Napoli. L'arrivo a Genova il 12 luglio. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

0: make out a fair amount of detail.
1: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: privilegiare il ceto medio. Entro luglio l'approvazione definitiva della legge delega sul nucleare e per fine anno i decreti attuativi. Questi gli obiettivi temporali del governo dopo il primo via libera ieri alla Camera. I nuovi reattori potrebbero occupare le centrali a carbone e a gas in via di dismissione. Uccisi perché non volevano vivere in 10 dentro la stessa stanza, così il GIP sui quattro braccianti arsi vivi nel Cosentino. La mattina stessa dell'omicidio la lite decisiva con uno dei due caporali pakistani ritenuti responsabili del rogo, convalidati i loro fermi. Calcio, oggi la presentazione del calendario della prossima Serie A. Si parte il 22 agosto, si terrà conto anche dei tornei ATP di Roma e Torino. Tennis, oggi a Roland Garros doppia semifinale per gli azzurri, nel doppio maschile in campo Bolelli e Vavassori, nel singolare il derby Arnaldi-Cobolli. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Assalti a Bancomat in Puglia, operazione dei carabinieri a Foggia questa mattina all'alba. 7 le persone arrestate, accusate di aver compiuto una serie di assalti con esplosivo ai danni di sportelli, ATM e di istituti bancari del territorio. Dall'inizio dell'anno sono stati una quindicina gli assalti compiuti in Capitanata, che hanno creato numerosi disservizi alle popolazioni. Si rafforzano le relazioni tra la Puglia e la Slovacchia. Il presidente della Repubblica Slovacca, Peter Pellegrini, ha visitato il capoluogo pugliese in occasione dell'inaugurazione del consolato onorario di Bratislava a Bari, siglate anche intese con università e aeroporti. Ad accoglierlo il sindaco di Bari, Vito Leccese. Sentiamolo.
3: Questo dimostra quanto Bari sia attrattiva, non solo in termini turistici, ma anche in termini di capacità di assumere una centralità nel dialogo tra il mondo orientale e il mondo occidentale che si riconosce in San Nicola.
2: Anche Bari celebra i carabinieri. Da ieri, giorno della fondazione dell'arma, sino al 7 giugno, nell'ex mercato del pesce in piazza del Ferrarese sarà possibile ammirare tutte le uniformi storiche. Un percorso culturale per far scoprire ai cittadini i simboli e l'abbigliamento dell'arma negli anni. È iniziato da Venezia il Giro d'Italia in barca a vela, una navigazione lunga 1250 miglia nautiche che passerà da splendide tappe al sud, toccherà Vieste, Taranto, poi Tropea e Napoli. L'arrivo a Genova il 12 luglio. È tutto.
1: Radio Norba News.

te ce largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché supererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

0: guarda quanta gente c'è,
1: bocca chiusa.
0: Guarda quanta gente c'è,
1: bocca chiusa.
2: Italiana,
3: Radio Norba.
2: Tutta la musica italiana di Radio Norba.

che ho guardato la tua foto in un vaso di mele. Non ti ho mai voluto tanto bene, vedi, quasi quasi ti conviene. Ti ho mai scritto lettere d'amore quando stavi sveglia ad aspettare.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Poniamo fine a questa guerra con un dialogo diretto. Incontriamoci magari in Svizzera, Turchia o Medio Oriente. Così Zelensky in una lettera aperta a Putin. Il Cremlino non chiude e replica: se vuole parlare è il benvenuto a Mosca in qualunque momento. Trump esulta, sarebbe super. La Camera dei rappresentanti americana approva un provvedimento bipartisan per nuovi aiuti a Kiev. Vale 8 miliardi di dollari, atteso il voto in Senato. Intanto Washington riconsidera la presenza in Bosnia dopo il mancato accordo con l'Europa sul nuovo alto rappresentante per la pace nel paese. 19 anni dopo Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio. Stasera a Quarto Grado l'intervista esclusiva. Le ultime indagini hanno rovinato l'immagine di Chiara, lamenta il fratello della vittima in un'anticipazione. Poi l'affondo: essere accusato di coinvolgimento mi ha fatto male, chi indagava poteva smorzare alcune piste. Convalidato il fermo dei due pakistani accusati dell'omicidio di 4 braccianti ad Amendolara nel Cosentino. All'origine del delitto una lite, quella stessa mattina. Non volevano vivere in 10 dentro la stessa stanza, scrive il GIP nell'ordinanza. Si celebra oggi la 54esima giornata mondiale dell'ambiente. Il tema scelto dall'ONU per il 2026 è Inspired by Nature. Le celebrazioni ufficiali a Baku in Azerbaijan. In Italia diverse iniziative: a Milano il Green and Blue Festival, al Museo della Scienza, a Torino le proiezioni e i dibattiti di cinema ambiente. Tennis oggi a Roland Garros, 4 azzurri in semifinale. Nel singolare maschile, derby italiano tra Arnaldi e Cobolli. Nel doppio maschile in campo Bolelli e Vavassori, che ieri con Errani ha vinto il titolo nel misto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, i sindacati hanno chiesto un incontro urgente all'azienda dopo i due incidenti sul lavoro verificatisi ieri. Nel reparto AFO 4 un operaio ha riportato un trauma da schiacciamento ad una mano. In zona Omo invece un mezzo si è ribaltato e un dipendente ha battuto la testa. Entrambi sono stati portati in ospedale per accertamenti. Assalti ai bancomat, sgominata dai carabinieri a Foggia la cosiddetta banda della marmotta. 7 le persone arrestate accusate di aver compiuto assalti con esplosivo ai danni di bancomat anche fuori regione. 2 i colpi contestati a Pistoia e Avellino. Il bottino complessivo era di 30.000 euro. Parte oggi a Turi nel Barese la 34esima sagra della ciliegia ferrovia, tra gli eventi più attesi della primavera pugliese. Oltre a celebrare il frutto tipico del territorio, fino a domenica spazio all'arte con mostre fotografiche diffuse nel borgo, musica e artigianato. Inaugurazione alle 19. È iniziato questa mattina il sopralluogo dei tecnici del comune di Bari allo stadio San Nicola per verificare lo stato dell'impianto. Si tratta del primo passo dell'iter dopo la scadenza della concessione da parte del comune alla famiglia De Laurentiis. Intanto i tifosi del Bari all'esterno dell'impianto hanno affisso cartelli di protesta con la scritta "Affittasi stadio a società seria per progetto serio". Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

destino. Eterna la radice di un albero che ha visto la storia, un pensiero contaminato dalla memoria.

0: la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederà il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Radio Norba italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

cose segui. Sono troppi dubbi, non fartene un problema. Non avvi dubbi, sono solo like you want. Non avvi dubbi, sono solo like you want. Ma non dubbi, sono solo like you want. Non avvi dubbi, no. Non avvi dubbi, sono solo like you want.

Like a rock, I'm not the biggest of the soul. Like a rock.

quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Questa volta giuro ne ho abbastanza. Mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io.

che stare soli è tutto un altro film. Difficile tornare sconosciuti in questa piccolissima città, parlare attraverso gli avvocati

Accidenti a te, te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo. Accidenti a me, che

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Poniamo fine a questa guerra con un dialogo diretto. Incontriamoci magari in Svizzera, Turchia o Medio Oriente. Così Zelensky in una lettera aperta a Putin. Il Cremlino non chiude e replica: se vuole parlare è il benvenuto a Mosca in qualunque momento. Trump esulta, sarebbe super. La Camera dei rappresentanti americana approva un provvedimento bipartisan per nuovi aiuti a Kiev. Vale 8 miliardi di dollari, atteso il voto in Senato. Intanto Washington riconsidera la presenza in Bosnia dopo il mancato accordo con l'Europa sul nuovo alto rappresentante per la pace nel paese. 19 anni dopo Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio stasera a Quarto Grado, l'intervista esclusiva. Le ultime indagini hanno rovinato l'immagine di Chiara, lamenta il fratello della vittima in un'anticipazione. Poi l'affondo: essere accusato di coinvolgimento mi ha fatto male, chi indagava poteva smorzare alcune piste. Convalidato il fermo dei due pakistani accusati dell'omicidio di 4 braccianti ad Amendolara nel Cosentino. All'origine del delitto una lite, quella stessa mattina, non volevano vivere in 10 dentro la stessa stanza, scrive il GIP nell'ordinanza. Si celebra oggi la 54esima giornata mondiale dell'ambiente. Il tema scelto dall'ONU per il 2026 è Inspired by Nature. Le celebrazioni ufficiali a Baku in Azerbaijan. In Italia diverse iniziative: a Milano il Green and Blue Festival al Museo della Scienza, a Torino le proiezioni e i dibattiti di cinema ambiente. Tennis oggi a Roland Garros, 4 azzurri in semifinale. Nel singolare maschile, derby italiano tra Arnaldo di Ecobolli. Nel doppio maschile in campo Bolelli e Vavassori, che ieri con Errani ha vinto il titolo nel misto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, i sindacati hanno chiesto un incontro urgente all'azienda dopo i 2 incidenti sul lavoro verificatisi ieri. Nel reparto AFO 4 un operaio ha riportato un trauma da schiacciamento ad una mano. In zona Omo invece un mezzo si è ribaltato e un dipendente ha battuto la testa. Entrambi sono stati portati in ospedale per accertamenti. Assalti ai bancomat, sgominata dai carabinieri a Foggia la cosiddetta banda della marmotta. 7 le persone arrestate accusate di aver compiuto assalti con esplosivo ai danni di bancomat anche fuori regione. 2 i colpi contestati a Pistoia e Avellino. Il bottino complessivo era di 30.000 euro. Parte oggi a Turi nel Barese la 34esima sagra della ciliegia

0: italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Un drone navale esplode nel porto romeno di Costanza. Servizi di sicurezza in stato di allarme, non si registrano feriti. Le prime informazioni parlano di un barchino di un tipo impiegato nella guerra in Ucraina, detonato in autonomia davanti alla sede dell'Agenzia Nazionale per il Soccorso in Mare. Dopo la lettera aperta di Zelensky che propone un incontro per chiudere il conflitto, Putin non chiude la porta. Se vuole parlare è il benvenuto a Mosca in qualunque momento, dice il Cremlino rivolto al presidente ucraino. Intanto droni russi centrano un'azienda alimentare a Kiev. 3 morti. Unità militari ed intelligence israeliane dispiegate in segreto in Azerbaijan durante la guerra in Iran. Lo riferisce la CNN, secondo cui basi clandestine simili esisterebbero in vari paesi della regione. Le forze di Tel Aviv operavano anche con elicotteri e squadre commando. Il governo di Baku nega. Slitta il voucher di 100 euro contro il caro energia dopo il no della Lega. Il Carroccio critica l'idea di rivolgere la misura solo ai più fragili, tra cui potrebbero essere inclusi i migranti, e chiede più attenzione al ceto medio. Rinviata a un decreto ministeriale la proroga del taglio delle accise. In corso a Sion il lungo interrogatorio ai proprietari del locale del rogo di Crans Montana, le loro versioni messe a confronto davanti agli oltre 70 avvocati delle parti civili. Contro di noi solo falsità, siamo stati distrutti, le parole di Jessica Moretti. Calcio, oggi la presentazione del calendario della prossima Serie A. Si terrà conto anche dei tornei ATP di Roma e Torino. Tennis, a Roland Garros inizia in questi minuti la semifinale del doppio maschile. In campo il duo Bolelli-Vavassori. In serata la semifinale nel singolo tra Arnaldi e Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Saranno 6 i comuni pugliesi chiamati domenica 7 e lunedì 8 giugno al turno di ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco. Le sfide più attese riguardano Trani, Molfetta e San Giovanni Rotondo, ma si voterà anche a San Vito dei Normanni, Casarano e Tricase per definire i nuovi assetti amministrativi locali. Riflettori puntati sul capoluogo di provincia Trani, dove si sfidano Marco Galliano del centrosinistra

0: Calcio, oggi la presentazione del calendario della prossima Serie A, si terrà conto anche dei tornei ATP di Roma e Torino. Tennis, a Roland Garros inizia in questi minuti la semifinale del doppio maschile, in campo il duo Bolelli-Vavassori, in serata la semifinale nel singolo tra Arnaldi e Cobolli. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Saranno 6 i comuni pugliesi chiamati domenica 7 e lunedì 8 giugno al turno di ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco. Le sfide più attese riguardano Trani, Molfetta e San Giovanni Rotondo, ma si voterà anche a San Vito dei Normanni, Casarano e Tricase per definire i nuovi assetti amministrativi locali. Riflettori puntati sul capoluogo di provincia Trani, dove si sfidano Marco Gagliano del centro-sinistra e Angelo Guariello del centro-destra. Sgominata dai carabinieri a Foggia una banda dedita agli assalti ai bancomat, 18 in totale gli indagati e 7 le persone arrestate accusate di aver compiuto assalti con esplosivo anche fuori regione, 2 i colpi contestati a Pistoia e Avellino avvenuti tra gennaio e marzo 2026, il bottino complessivo era di 30.000 euro. Il futuro del Baricalcio è iniziato il sopralluogo dei tecnici del comune allo stadio San Nicola. Si tratta del primo passo dopo la scadenza della concessione ai De Laurentiis e in vista dell'aggiudicazione del nuovo bando. I tecnici stanno verificando lo stato dell'impianto. All'esterno i tifosi hanno affisso cartelli di protesta: affittasi stadio a società seria per progetto serio, si legge su uno di questi. Attesa per l'incontro tra il sindaco leccese e il presidente De Laurentiis, che potrebbe avvenire già nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

pensato che fosse soltanto mia. Ho cercato di dimenticare,

Guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: tasso, penalizzati dalla minore dinamica delle retribuzioni e dall'aumento dell'inflazione. Tennis al Roland Garros, in campo Bolelli e Vavassori nella semifinale del doppio maschile contro la coppia Granollers-Zeballos. Alle 19 il derby azzurro tra Cobolli e Arnaldi. Alle 18:30 invece il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Saranno 6 i comuni pugliesi chiamati domenica 7 e lunedì 8 giugno al turno di ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco. Le sfide più attese riguardano Trani, Molfetta e San Giovanni Rotondo, ma si voterà anche a San Vito dei Normanni, Casarano e Tricase per definire i nuovi assetti amministrativi locali. Riflettori puntati sul capoluogo di provincia Trani, dove si sfidano Marco Gagliano del centro-sinistra e Angelo Guariello del centro-destra. Sgominata dai carabinieri a Foggia una banda dedita agli assalti ai bancomat, 18 in totale gli indagati e 7 le persone arrestate accusate di aver compiuto assalti con esplosivo anche fuori regione, 2 i colpi contestati a Pistoia e Avellino avvenuti tra gennaio e marzo 2026. Il bottino complessivo era di 30.000 euro. Il futuro del Baricalcio è iniziato il sopralluogo dei tecnici del comune allo stadio San Nicola. Si tratta del primo passo dopo la scadenza della concessione ai De Laurentiis e in vista dell'aggiudicazione del nuovo bando. I tecnici stanno verificando lo stato dell'impianto. All'esterno i tifosi hanno affisso cartelli di protesta: affittasi stadio a società seria per progetto serio, si legge su uno di questi. Attesa per l'incontro tra il sindaco Leccese e il presidente De Laurentiis, che potrebbe avvenire già nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: la musica italiana di Radio Norba. Radio
1: Norba. Oggi si parla di te in tutto il mondo e la

Era un giorno che gli aerei voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro, e più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicini che ci dovremo abbassare.

Radio Norba Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

sei una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Zelensky scrive a Putin e chiede un confronto per finire la guerra. Il Cremlino lo invita a Mosca e continua a bombardare. 4 morti in un raid nella regione di Kiev. Un altro drone è esploso in Romania, nel porto di Costanza. Dagli Stati Uniti, ok della Camera per 8 miliardi di aiuti all'Ucraina. In Medio Oriente, Netanyahu si rifiuta di far votare dal governo l'accordo di tregua con il Libano, finché Hezbollah non ne accetterà i termini. Almeno 12 morti negli ultimi raid israeliani. Secondo la CNN, Tel Aviv ha inviato forze speciali in Azerbaigian per facilitare le operazioni contro l'Iran. Ieri il primo via libera al disegno di legge sul nucleare. Il governo punta a riaccendere i reattori entro il 2034. Non servirà un referendum, ma le opposizioni potrebbero chiederlo. Intanto l'Unione Europea rassicura sul carburante per aerei. Nessun segnale di carenza. Dopo 19 anni Marco Poggi rompe il silenzio sul delitto di Garlasco ai microfoni di Quarto Grado. Ciò che mi dispiace di più è che hanno rovinato l'immagine di mia sorella Chiara. Essere accusato del coinvolgimento mi ha fatto male. L'intervista in onda stasera. A Sion in Svizzera l'interrogatorio dei coniugi Moretti sulla strage di Crans Montana. Jessica ha aperto l'inquisitorio con una dichiarazione spontanea. Contro di noi solo tante falsità, siamo stati distrutti. La replica della madre di una vittima. Tu puoi abbracciare i tuoi figli. Tennis alle 19, il derby azzurro tra Cobolli e Arnaldi, valido per le semifinali del Roland Garros. Alle 18.30 invece il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Saranno 6 i comuni pugliesi chiamati domenica 7 e lunedì 8 giugno al turno di ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco. Le sfide più attese riguardano Trani, Molfetta e San Giovanni Rotondo, ma si voterà anche a San Vito dei Normanni, Casarano e Tricase per definire i nuovi assetti amministrativi locali. Riflettori puntati sul capoluogo di provincia Trani, dove si sfidano Marco Gagliano del centro-sinistra e Angelo Guariello del centro-destra. Sgominata dai carabinieri a Foggia una banda dedita agli assalti ai bancomat, 18 in totale gli indagati e 7 le persone arrestate accusate di aver compiuto assalti con esplosivo anche fuori regione, 2 i colpi contestati a Pistoia e Avellino avvenuti tra gennaio e marzo 2026. Il bottino complessivo era di 30.000 euro. Il futuro del Bari Calcio è iniziato il sopralluogo dei tecnici del comune allo stadio San Nicola. Si tratta del primo passo dopo la scadenza della concessione ai De Laurentiis e in vista dell'aggiudicazione del nuovo bando. I tecnici stanno verificando lo stato dell'impianto. All'esterno i tifosi hanno affisso cartelli di protesta. Affittasi stadio a società seria per progetto serio, si legge su uno di questi. Attesa per l'incontro tra il sindaco Leccese e il presidente De Laurentiis, che potrebbe avvenire già nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura. Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore. E di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Zelensky scrive a Putin e chiede un confronto per finire la guerra. Il Cremlino lo invita a Mosca e continua a bombardare. 4 morti in un raid nella regione di Kiev. Un altro drone è esploso in Romania, nel porto di Costanza. Dagli Stati Uniti, ok della Camera per 8 miliardi di aiuti all'Ucraina. In Medio Oriente, Netanyahu si rifiuta di far votare dal governo l'accordo di tregua con il Libano, finché Hezbollah non ne accetterà i termini. Almeno 12 morti negli ultimi raid israeliani. Secondo la CNN, Tel Aviv ha inviato forze speciali in Azerbaigian per facilitare le operazioni contro l'Iran. Ieri il primo via libera al disegno di legge sul nucleare. Il governo punta a riaccendere i reattori entro il 2034. Non servirà un referendum, ma le opposizioni potrebbero chiederlo. Intanto l'Unione Europea rassicura sul carburante per aerei. Nessun segnale di carenza. Dopo 19 anni Marco Poggi rompe il silenzio sul delitto di Garlasco ai microfoni di Quarto Grado. Ciò che mi dispiace di più è che hanno rovinato l'immagine di mia sorella Chiara. Essere accusato del coinvolgimento mi ha fatto male. L'intervista in onda stasera. A Sion in Svizzera l'interrogatorio dei coniugi Moretti sulla strage di Crans Montana. Jessica ha aperto l'inquisitorio con una dichiarazione spontanea. Contro di noi solo tante falsità, siamo stati distrutti. La replica della madre di una vittima. Tu puoi abbracciare i tuoi figli. Tennis alle 19, il derby azzurro tra Cobolli e Arnaldi, valido per le semifinali del Roland Garros. Alle 18.30 invece il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Saranno 6 i comuni pugliesi chiamati domenica 7 e lunedì 8 giugno al turno di ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco. Le sfide più attese riguardano Trani, Molfetta e San Giovanni Rotondo, ma si voterà anche a San Vito dei Normanni, Casarano e Tricase per definire i nuovi assetti amministrativi locali. Riflettori puntati sul capoluogo di provincia Trani, dove si sfidano Marco Gagliano del centro-sinistra e Angelo Guariello del centro-destra. Sgominata dai carabinieri a Foggia una banda dedita agli assalti ai bancomat, 18 in totale gli indagati e 7 le persone arrestate accusate di aver compiuto assalti con esplosivo anche fuori regione, 2 i colpi contestati a Pistoia e Avellino avvenuti tra gennaio e marzo 2026. Il bottino complessivo era di 30.000 euro. Il futuro del Baricalcio è iniziato il sopralluogo dei tecnici del comune allo stadio San Nicola. Si tratta del primo passo dopo la scadenza della concessione ai De Laurentiis e in vista dell'aggiudicazione del nuovo bando. I tecnici stanno verificando lo stato dell'impianto. All'esterno i tifosi hanno affisso cartelli di protesta. Affittasi stadio a società seria per progetto serio, si legge su uno di questi. Attesa per l'incontro tra il sindaco Leccese e il presidente De Laurentiis, che potrebbe avvenire già nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Zelensky scrive a Putin e chiede un confronto per finire la guerra. Il Cremlino lo invita a Mosca e continua a bombardare. 4 morti in un raid nella regione di Kiev. Un altro drone esploso in Romania, nel porto di Costanza. Dagli Stati Uniti, ok della Camera per 8 miliardi di aiuti all'Ucraina. In Medio Oriente, Netanyahu si rifiuta di far votare dal governo l'accordo di tregua con il Libano, finché Hezbollah non ne accetterà i termini. Almeno 12 morti negli ultimi raid israeliani. Secondo la CNN, Tel Aviv ha inviato forze speciali in Azerbaigian per facilitare le operazioni contro l'Iran. Ieri il primo via libera al disegno di legge sul nucleare. Il governo punta a riaccendere i reattori entro il 2034. Non servirà un referendum, ma le opposizioni potrebbero chiederlo. Intanto l'Unione Europea rassicura sul carburante per aerei. Nessun segnale di carenza. Dopo 19 anni Marco Poggi rompe il silenzio sul delitto di Garlasco ai microfoni di Quarto Grado. Ciò che mi dispiace di più è che hanno rovinato l'immagine di mia sorella Chiara. Essere accusato del coinvolgimento mi ha fatto male. L'intervista in onda stasera. A Sion in Svizzera l'interrogatorio dei coniugi Moretti sulla strage di Crans Montana. Jessica ha aperto l'inquisitorio con una dichiarazione spontanea. Contro di noi solo tante falsità, siamo stati distrutti. La replica della madre di una vittima. Tu puoi abbracciare i tuoi figli. Tennis alle 19, il derby azzurro tra Cobolli e Arnaldi, valido per le semifinali del Roland Garros. Alle 18.30 invece il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Saranno 6 i comuni pugliesi chiamati domenica 7 e lunedì 8 giugno al turno di ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco. Le sfide più attese riguardano Trani, Molfetta e San Giovanni Rotondo, ma si voterà anche a San Vito dei Normanni, Casarano e Tricase per definire i nuovi assetti amministrativi locali. Riflettori puntati sul capoluogo di provincia Trani, dove si sfidano Marco Gagliano del centro-sinistra e Angelo Guariello del centro-destra. Sgominata dai carabinieri a Foggia una banda dedita agli assalti ai bancomat, 18 in totale gli indagati e 7 le persone arrestate accusate di aver compiuto assalti con esplosivo anche fuori regione, 2 i colpi contestati a Pistoia e Avellino avvenuti tra gennaio e marzo 2026. Il bottino complessivo era di 30.000 euro. Il futuro del Baricalcio è iniziato il sopralluogo dei tecnici del comune allo stadio San Nicola. Si tratta del primo passo dopo la scadenza della concessione ai De Laurentiis e in vista dell'aggiudicazione del nuovo bando. I tecnici stanno verificando lo stato dell'impianto. All'esterno i tifosi hanno affisso cartelli di protesta. Affittasi stadio a società seria per progetto serio, si legge su uno di questi. Attesa per l'incontro tra il sindaco Leccese e il presidente De Laurentiis, che potrebbe avvenire già nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba. I got a message for you.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Zelensky scrive a Putin e chiede un confronto per finire la guerra. Il Cremlino lo invita a Mosca e continua a bombardare. 4 morti in un raid nella regione di Kiev. Un altro drone esploso in Romania, nel porto di Costanza. Dagli Stati Uniti, ok della Camera per 8 miliardi di aiuti all'Ucraina. In Medio Oriente Netanyahu si rifiuta di far votare dal governo l'accordo di tregua con il Libano, finché Hezbollah non ne accetterà i termini. Almeno 12 morti negli ultimi raid israeliani. Secondo la CNN, Tel Aviv ha inviato forze speciali in Azerbaigian per facilitare le operazioni contro l'Iran. Ieri il primo via libera al disegno di legge sul nucleare. Il governo punta a riaccendere i reattori entro il 2034. Non servirà un referendum, ma le opposizioni potrebbero chiederlo. Intanto l'Unione Europea rassicura sul carburante per aerei. Nessun segnale di carenza. Dopo 19 anni Marco Poggi rompe il silenzio sul delitto di Garlasco ai microfoni di Quarto Grado. Ciò che mi dispiace di più è che hanno rovinato l'immagine di mia sorella Chiara. Essere accusato del coinvolgimento mi ha fatto male. L'intervista in onda stasera. A Sion in Svizzera l'interrogatorio dei coniugi Moretti sulla strage di Crans Montana. Jessica ha aperto l'inquisitorio con una dichiarazione spontanea. Contro di noi solo tante falsità, siamo stati distrutti. La replica della madre di una vittima: tu puoi abbracciare i tuoi figli. Tennis alle 19, il derby azzurro tra Cobolli e Arnaldi, valido per le semifinali del Roland Garros. Alle 18:30 invece il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Saranno 6 i comuni pugliesi chiamati domenica 7 e lunedì 8 giugno al turno di ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco. Le sfide più attese riguardano Trani, Molfetta e San Giovanni Rotondo, ma si voterà anche a San Vito dei Normanni, Casarano e Tricase per definire i nuovi assetti amministrativi locali. Riflettori puntati sul capoluogo di provincia Trani, dove si sfidano Marco Gagliano del centro-sinistra e Angelo Guariello del centro-destra. Sgominata dai carabinieri a Foggia una banda dedita agli assalti ai bancomat, 18 in totale gli indagati e 7 le persone arrestate accusate di aver compiuto assalti con esplosivo anche fuori regione, 2 i colpi contestati a Pistoia e Avellino avvenuti tra gennaio e marzo 2026. Il bottino complessivo era di 30.000 euro. Il futuro del Baricalcio è iniziato il sopralluogo dei tecnici del comune allo stadio San Nicola. Si tratta del primo passo dopo la scadenza della concessione ai De Laurentiis e in vista dell'aggiudicazione del nuovo bando. I tecnici stanno verificando lo stato dell'impianto. All'esterno i tifosi hanno affisso cartelli di protesta: affittasi stadio a società seria per progetto serio, si legge su uno di questi. Attesa per l'incontro tra il sindaco leccese e il presidente De Laurentiis, che potrebbe avvenire già nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Vertice dei leader degli E3 domenica a Londra con Zelensky sull'Ucraina. Fonti dell'Eliseo confermano intanto che Macron si recherà alla riunione con il premier britannico Starmer e Friedrich Merz. Proprio il cancelliere tedesco dice che l'Europa è pronta al dialogo ma manca la volontà di Putin. Il presidente russo esclude un incontro con Zelensky. In Italia, ora dove il governo punta a riaccendere i reattori entro il 2034 dopo il primo via libera al disegno di legge sul nucleare arrivato ieri, non serviva un referendum, ma le opposizioni potrebbero comunque chiederlo. Dopo 19 anni, Marco Poggi, fratello della vittima Chiara, rompe il silenzio sul delitto di Garlasco. Ciò che mi dispiace di più è che hanno rovinato l'immagine di mia sorella, dice in un'intervista a Quarto Grado che sarà in onda stasera. Essere accusato del coinvolgimento, dice Poggi, mi ha fatto male. A Roma un 48enne ha ucciso la madre al culmine di una lite avvenuta il 29 maggio scorso e ne ha nascosto il cadavere in cantina. L'uomo è stato fermato dai carabinieri e condotto in caserma. C'è stata una nuova perdita di aria a bordo della stazione spaziale internazionale. La NASA ha ordinato ai 4 membri dell'equipaggio SpaceX e all'astronauta della NASA Williams di assumere una posizione di sicurezza elevata all'interno della navetta Dragon durante le riparazioni. Chiudiamo con il tennis. Zverev, il primo finalista al Roland Garros, ha battuto Mensink in 4-7. Questa sera gli internazionali di Francia, semifinale tutta italiana tra Bolli e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Saranno 6 i comuni pugliesi chiamati domenica 7 e lunedì 8 giugno al turno di ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco. Le sfide più attese riguardano Trani, Molfetta e San Giovanni Rotondo, ma si voterà anche a San Vito dei Normanni, Casarano e Tricase per definire i nuovi assetti amministrativi locali. Riflettori puntati sul capoluogo di provincia Trani, dove si sfidano Marco Gagliano del centrosinistra e Angelo Guariello del centrodestra. Sgominata dai carabinieri a Foggia una banda dedita agli assalti ai bancomat, 18 in totale gli indagati e 7 le persone arrestate accusate di aver compiuto assalti con esplosivo anche fuori regione, 2 i colpi contestati a Pistoia e Avellino avvenuti tra gennaio e marzo 2026. Il bottino complessivo era di 30.000 euro. Il futuro del Baricalcio è iniziato il sopralluogo dei tecnici del comune allo stadio San Nicola. Si tratta del primo passo dopo la scadenza della concessione ai De Laurentiis e in vista dell'aggiudicazione del nuovo bando. I tecnici stanno verificando lo stato dell'impianto. All'esterno i tifosi hanno affisso cartelli di protesta. Affittasi stadio a società seria per progetto serio, si legge su uno di questi. Attesa per l'incontro tra il sindaco Leccese e il presidente De Laurentiis, che potrebbe avvenire già nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Vladimir Putin ha escluso un incontro con Zelensky per arrivare alla pace in Ucraina. Il leader del Cremlino ha bollato la lettera del presidente come maleducata. Vertice domenica a Londra con lo stesso Zelensky, il premier britannico Starmer, Friedrich Merz e il presidente francese Macron. Il cancelliere tedesco afferma che l'Europa è pronta al dialogo, manca però la volontà di Putin. Dall'Italia, sul taglio delle accise per i carburanti, il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti in atto, e quanto anticipa oggi il vice premier Tajani da Rapallo al 55° convegno nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria. La cronaca rompe il silenzio sul delitto di Garlasco. Marco Poggi, fratello della vittima, chiara: ciò che mi dispiace di più è che hanno rovinato l'immagine di mia sorella, dice in un'intervista a Quarto Grado che sarà in onda stasera. Essere accusato del coinvolgimento, dice Poggi, mi ha fatto male. Cambiamo argomento. Catherine Birmingham, madre dei tre bimbi della cosiddetta famiglia del Bosco di Palmoli, ha ottenuto l'autorizzazione a rivedere i figli in una struttura neutra a Gissi. Gli incontri, ricominciati da 4 settimane, si svolgono regolarmente. È stata assolta in appello per legittima difesa la 20enne Macca Sulayev per aver ucciso nel marzo 2024 a Nizza Monferrato il padre per difendere la madre nel corso di una lite. In primo grado la 20enne era stata condannata dal tribunale a 9 anni e 4 mesi. Chiudiamo con il tennis. Alexander Zverev, primo finalista del Roland Garros, il tedesco numero 3 al mondo, ha battuto in semifinale il ceco Mensing. Ora nell'altra semifinale si affrontano i due italiani, Coboli e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Regione Puglia e Guardia di Finanza rafforzano l'intesa per contrastare la diffusione della xylella e le frodi in agricoltura. L'obiettivo in particolare è colpire i furbetti che incassano finanziamenti pubblici per rigenerare il territorio devastato dalla xylella, ma poi non procedono con i reimpianti. Sentiamo il presidente della regione, Antonio De Caro.
3: È un protocollo che sosterrà l'economia agricola, che rappresenta il 6% del prodotto interno lordo nella nostra regione. Cambiamo informazioni, banche dati che permetteranno di fare dei controlli mirati sul corretto utilizzo di queste risorse, sugli investimenti.
2: Vertenza Natuzzi, l'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti in Puglia e la delocalizzazione in Romania. Il consigliere regionale del PD, Ubaldo Pagano, ha chiesto al governo di far rispettare all'azienda gli impegni assunti solo pochi giorni fa in sede ministeriale. Il ministro delle imprese Urso ha detto che il governo è costretto a fare in 20 giorni quello che non è stato fatto in questi 20 anni. Assalti ai bancomat, sgominata dai carabinieri a Foggia la cosiddetta banda della marmotta. 7 le persone arrestate, accusate di aver compiuto assalti con esplosivo e danni di sportelli anche fuori dalla regione. 2 i colpi compiuti a Pistoia e Avellino. Il bottino stimato era di 30.000 euro. Nella guida di Legambiente, il mare è più bello. La Sardegna guida la classifica con 6 località marine a 5 vele, ma la Puglia segue subito dopo con ben 5 località votate tra le migliori d'Italia: Nardò, Gallipoli, Otranto e Melendugno nel Salento e Vieste sul Gargano. Calcio: sorteggiato poco fa il calendario della prossima stagione di Serie A. Il Lecce farà il suo esordio in trasferta. Alla prima giornata, infatti, il 23 agosto, i giallorossi faranno visita al neopromosso Venezia, fresco vincitore del campionato di Serie B. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Italiana. Italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

l'altro giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì, vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento.

senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

tabù e mi faceva svegliare nervoso, ma adesso invece mi sveglio e sento che mi mancano tutti quei tuoi particolari.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

senza allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine e giornali, tornare in fretta a casa, tanto oggi

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Vladimir Putin ha escluso l'incontro con Zelensky per arrivare alla pace in Ucraina. Il leader del Cremlino ha bollato la lettera del presidente come maleducata. Vertice domenica a Londra con lo stesso Zelensky, il premier britannico Starmer, Friedrich Merz e il presidente francese Macron. Il cancelliere tedesco afferma che l'Europa è pronta al dialogo, manca però la volontà di Putin. Dall'Italia, sul taglio delle accise per i carburanti, il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti in atto, e quanto anticipa oggi il vice premier Tajani da Rapallo al 55° convegno nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria. La cronaca rompe il silenzio sul delitto di Garlasco. Marco Poggi, fratello della vittima, chiara: ciò che mi dispiace di più è che hanno rovinato l'immagine di mia sorella, dice in un'intervista a Quarto Grado che sarà in onda stasera. Essere accusato del coinvolgimento, dice Poggi, mi ha fatto male. Cambiamo argomento. Catherine Birmingham, madre dei tre bimbi della cosiddetta famiglia del Bosco di Palmoli, ha ottenuto l'autorizzazione a rivedere i figli in una struttura neutra a Gissi. Gli incontri, ricominciati da 4 settimane, si svolgono regolarmente. È stata assolta in appello per legittima difesa la 20enne Macca Sulayev per aver ucciso nel marzo 2024 a Nizza Monferrato il padre per difendere la madre nel corso di una lite. In primo grado la 20enne era stata condannata dal tribunale a 9 anni e 4 mesi. Chiudiamo con il tennis. Alexander Zverev, primo finalista del Roland Garros, il tedesco numero 3 al mondo, ha battuto in semifinale il ceco Mensing. Ora nell'altra semifinale si affrontano i due italiani, Cobolli e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Regione Puglia e Guardia di Finanza rafforzano l'intesa per contrastare la diffusione della xylella e le frodi in agricoltura. L'obiettivo in particolare è colpire i furbetti che incassano finanziamenti pubblici per rigenerare il territorio devastato dalla xylella, ma poi non procedono con i reimpianti. Sentiamo il presidente della regione, Antonio De Caro.
3: È un protocollo che sosterrà l'economia agricola, che rappresenta il 6% del prodotto interno lordo nella nostra regione. Cambiamo informazioni, banche dati che permetteranno di fare dei controlli mirati sul corretto utilizzo di queste risorse, sugli investimenti.
2: Vertenza Natuzzi, l'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti in Puglia e la delocalizzazione in Romania. Il consigliere regionale del PD, Ubaldo Pagano, ha chiesto al governo di far rispettare all'azienda gli impegni assunti solo pochi giorni fa in sede ministeriale. Il ministro delle imprese Urso ha detto che il governo è costretto a fare in 20 giorni quello che non è stato fatto in questi 20 anni. Assalti ai bancomat, sgominata dai carabinieri a Foggia la cosiddetta banda della marmotta. 7 le persone arrestate, accusate di aver compiuto assalti con esplosivo e danni di sportelli anche fuori dalla regione. 2 i colpi compiuti a Pistoia e Avellino. Il bottino stimato era di 30.000 euro. Nella guida di Legambiente, il mare è più bello. La Sardegna guida la classifica con 6 località marine a 5 vele, ma la Puglia segue subito dopo con ben 5 località votate tra le migliori d'Italia: Nardò, Gallipoli, Otranto e Melendugno nel Salento e Vieste sul Gargano. Calcio: sorteggiato poco fa il calendario della prossima stagione di Serie A. Il Lecce farà il suo esordio in trasferta. Alla prima giornata, infatti, il 23 agosto, i giallorossi faranno visita al neopromosso Venezia, fresco vincitore del campionato di Serie B. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: andato via.
1: Sei andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
1: Ciao, piccolo.
2: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Ester Oletto. Putin replica a Zelensky che gli chiedeva un incontro per porre fine alla guerra. Ora non c'è motivo di vederci. Il presidente russo torna ad attaccare l'Europa, rea di creare il caos. Domenica a Londra, vertice tra il leader ucraino-britannico Starmer, il francese Macron e il tedesco Merz. Chi va ammette, il drone esploso nel porto rumeno di Costanza è suo. L'esercito israeliano ha annunciato di avere colpito oltre 650 postazioni di Hezbollah nell'ultima settimana e di aver eliminato più di 125 miliziani nel Libano meridionale. L'ONU raddoppia l'appello per gli aiuti nel paese dei cedri. Servono 640 milioni di dollari per 1,5 milioni di persone. Il giudice per le udienze preliminari di Roma ha rinviato a giudizio quattro medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. A tutti viene contestato il reato di omicidio colposo. Il processo sarà celebrato il 12 gennaio del 2027. Ha ucciso la madre di 78 anni al culmine di una lite, ha nascosto il corpo in un manufatto in cemento. Arrestato a San Vittorino, periferia di Roma, un 48enne che ha confessato. La Corte d'Assise d'Appello di Torino ha assolto la 20enne che nel marzo del 2024 colpì a morte il padre per difendere la madre dall'ennesima violenza. Sono ritornati sulla Stazione Spaziale Internazionale i quattro astronauti messi in sicurezza dalla NASA a causa di nuove perdite di aria nel settore russo. La falla è stata riparata e l'allarme è rientrato. Tennis: Matteo Arnaldi ha rinunciato a giocare il derby italiano con in palio la finale del Roland Garros. Il sanremese messo KO da un virus intestinale. Domenica sarà dunque Flavio Cobolli a sfidare nell'ultimo atto del torneo il tedesco Zverev, che ha battuto il ceco Menšík. Si ferma in semifinale il cammino di Bolelli e Vavassori nel doppio maschile. Gli azzurri sono stati sconfitti dagli spagnoli Granollers e Zeballos. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Regione Puglia e Guardia di Finanza rafforzano l'intesa per contrastare la diffusione della xylella e le frodi in agricoltura. L'obiettivo in particolare è colpire i furbetti che incassano finanziamenti pubblici per rigenerare il territorio devastato dalla xylella, ma poi non procedono con i reimpianti. Sentiamo il presidente della regione, Antonio De Caro.
3: È un protocollo che sosterrà l'economia agricola, che rappresenta il 6% del prodotto interno lordo nella nostra regione. Cambiamo informazioni, banche dati che permetteranno di fare dei controlli mirati sul corretto utilizzo di queste risorse, sugli investimenti.
2: Vertenza Natuzzi, l'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti in Puglia e la delocalizzazione in Romania. Il consigliere regionale del PD, Ubaldo Pagano, ha chiesto al governo di far rispettare all'azienda gli impegni assunti solo pochi giorni fa in sede ministeriale. Il ministro delle imprese Urso ha detto che il governo è costretto a fare in 20 giorni quello che non è stato fatto in questi 20 anni. Assalti ai bancomat, sgominata dai carabinieri a Foggia la cosiddetta banda della marmotta. 7 le persone arrestate, accusate di aver compiuto assalti con esplosivo e danni di spornelli e portelli anche fuori dalla regione. 2 i colpi compiuti a Pistoia e Avellino. Il bottino stimato era di 30.000 euro. Nella guida di Legambiente, il mare è più bello, la Sardegna guida la classifica con 6 località marine a 5 vele, ma la Puglia segue subito dopo con ben 5 località votate tra le migliori d'Italia: Nardò, Gallipoli, Otranto e Melendugno nel Salento e Vieste sul Gargano. Calcio: sorteggiato poco fa il calendario della prossima stagione di Serie A, il Lecce farà il suo esordio in trasferta. Alla prima giornata, infatti, il 23 agosto, i giallorossi faranno visita al neopromosso Venezia, fresco vincitore del campionato di Serie B. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, è quanto annunciato oggi il vice premier Tajani dalla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto all'esecutivo lo stop all'IRPEF per gli under 35. Il governo intanto studia come usare la flessibilità per l'energia concessa nei giorni scorsi da Bruxelles. Dall'estero Putin dice no alla richiesta di colloqui di Zelensky. Il leader del Cremlino afferma che il presidente ucraino vuole solo fermare la nostra offensiva e attacca le elite europee che provocano, a suo dire, il caos. Putin definisce anche maleducata la lettera aperta che gli ha indirizzato il presidente ucraino. E domenica a Londra Zelensky vedrà i leader di Gran Bretagna, Francia e Germania. Starmer, Macron e Merz, la conferma arrivata oggi direttamente dall'Eliseo. Proprio il cancelliere tedesco accusa Putin di ostacolare il processo di pace. La cronaca: il GUP di Roma rinvia a giudizio 4 medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023, contestato ai sanitari reato di omicidio colposo, il processo fissato per il prossimo 12 gennaio. Catherine Birmingham, madre dei bimbi della cosiddetta famiglia del Bosco di Palmoli, ha ottenuto l'autorizzazione a rivedere i propri figli in una struttura neutra a Gissi, gli incontri ricominciati da circa 4 settimane. Chiudiamo con il calcio. Al Teatro Reggio di Parma sono stati presentati i calendari della prossima Serie A. Si parte con i campioni d'Italia dell'Inter in casa contro il Monza neopromosso. Nella prima giornata anche sfide come Roma-Fiorentina, Genoa-Napoli e Torino-Milan. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Regione Puglia e Guardia di Finanza rafforzano l'intesa per contrastare la diffusione della xylella e le frodi in agricoltura. L'obiettivo in particolare è colpire i furbetti che incassano finanziamenti pubblici per rigenerare il territorio devastato dalla xylella, ma poi non procedono con i reimpianti. Sentiamo il presidente della regione, Antonio De Caro.
3: È un protocollo che sosterrà l'economia agricola, che rappresenta il 6% del prodotto interno lordo nella nostra regione. Cambiamo informazioni, banche dati che permetteranno di fare dei controlli mirati sul corretto utilizzo di queste risorse, sugli investimenti.
2: Vertenza Natuzzi, l'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti in Puglia e la delocalizzazione in Romania. Il consigliere regionale del PD, Ubaldo Pagano, ha chiesto al governo di far rispettare all'azienda gli impegni assunti solo pochi giorni fa in sede ministeriale. Il ministro delle imprese Urso ha detto che il governo è costretto a fare in 20 giorni quello che non è stato fatto in questi 20 anni. Assalti ai bancomat, sgominata dai carabinieri a Foggia la cosiddetta banda della marmotta. 7 le persone arrestate, accusate di aver compiuto assalti con esplosivo e danni di spornelli e portelli anche fuori dalla regione. 2 i colpi compiuti a Pistoia e Avellino. Il bottino stimato era di 30.000 euro. Nella guida di Legambiente, il mare è più bello, la Sardegna guida la classifica con 6 località marine a 5 vele, ma la Puglia segue subito dopo con ben 5 località votate tra le migliori d'Italia: Nardò, Gallipoli, Otranto e Melendugno nel Salento e Vieste sul Gargano. Calcio: sorteggiato poco fa il calendario della prossima stagione di Serie A, il Lecce farà il suo esordio in trasferta. Alla prima giornata, infatti, il 23 agosto, i giallorossi faranno visita al neopromosso Venezia, fresco vincitore del campionato di Serie B. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Tolti i filtri sotto gli occhiali,

0: tutta la musica italiana di Radio Norba, italiana.
1: Radio Norba.
2: Sì, tu amaci in un darien, t'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

0: italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio
1: Norba. Ciao piccola. È una notte che gira bene questa. E se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo. Sarà come se io fossi ancora lì. È così. Mentre la prossima canzone arriva, diretta al cuore.

Coralie, lo so, non dormi ancora. E che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene così come sono così.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Oggi c'è stato il no di Putin alla richiesta di colloqui di Zelensky, che aveva inviato una lettera aperta al leader del Cremlino. Il presidente russo afferma che l'omologo ucraino vuole solo fermare la nostra offensiva. Putin critica anche quelle che definisce le elite europee che provocano il caos. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky, dice Putin. La risposta del presidente ucraino non si è fatta attendere. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha detto Zelensky. Putin non vuole la fine del conflitto. Il leader russo ha avuto un incontro privato con l'ex cancelliere tedesco Schröder, possibile inviato dell'Europa per negoziati per la fine della guerra con l'Ucraina. Massimo riservo sul contenuto del colloquio. Cambiamo argomento. Hanno ottenuto i visti per entrare negli Stati Uniti i calciatori della nazionale iraniana impegnati ai prossimi mondiali. La squadra non aveva ancora avuto i visti a soli 10 giorni dal debutto previsto a Los Angeles. Salta il derby italiano agli internazionali di Francia di tennis. Un virus mette KO Arnaldi, che avrebbe dovuto affrontare Cobolli. Sarà quest'ultimo a disputare la finale domenica con Zverev. Tonfo di Wall Street, che ha chiuso la giornata in callo dopo una scia positiva. Il Dow Jones lascia sul terreno l'1,35%, il Nasdaq cede invece il 4,18%, lo Standard & Poor's 500 perde il 2,64%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Regione Puglia e Guardia di Finanza rafforzano l'intesa per contrastare la diffusione della xylella e le frodi in agricoltura. L'obiettivo in particolare è colpire i furbetti che incassano finanziamenti pubblici per rigenerare il territorio devastato dalla xylella, ma poi non procedono con i reimpianti. Sentiamo il presidente della regione, Antonio De Caro.
3: È un protocollo che sosterrà l'economia agricola, che rappresenta il 6% del prodotto interno lordo nella nostra regione. Cambiamo informazioni, banche dati che permetteranno di fare dei controlli mirati sul corretto utilizzo di queste risorse, sugli investimenti.
2: Vertenza Natuzzi, l'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti in Puglia e la delocalizzazione in Romania. Il consigliere regionale del PD, Ubaldo Pagano, ha chiesto al governo di far rispettare all'azienda gli impegni assunti solo pochi giorni fa in sede ministeriale. Il ministro delle imprese Urso ha detto che il governo è costretto a fare in 20 giorni quello che non è stato fatto in questi 20 anni. Assalti ai bancomat, sgominata dai carabinieri a Foggia la cosiddetta banda della marmotta. 7 le persone arrestate, accusate di aver compiuto assalti con esplosivo e danni di spornelli e portelli anche fuori dalla regione. 2 i colpi compiuti a Pistoia e Avellino. Il bottino stimato era di 30.000 euro. Nella guida di Legambiente, il mare è più bello, la Sardegna guida la classifica con 6 località marine a 5 vele, ma la Puglia segue subito dopo con ben 5 località votate tra le migliori d'Italia: Nardò, Gallipoli, Otranto e Melendugno nel Salento e Vieste sul Gargano. Calcio, sorteggiato poco fa il calendario della prossima stagione di Serie A, il Lecce farà il suo esordio in trasferta. Alla prima giornata, infatti, il 23 agosto, i giallorossi faranno visita al neopromosso Venezia, fresco vincitore del campionato di Serie B. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

ognuna è una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce. Ha un

fossi di ghiaccio ed io fossi di neve. Che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Oggi c'è stato il no di Putin alla richiesta di colloqui di Zelensky, che aveva inviato una lettera aperta al leader del Cremlino. Il presidente russo afferma che l'omologo ucraino vuole solo fermare la nostra offensiva. Putin critica anche quelle che definisce le elite europee che provocano il caos. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky, dice Putin. La risposta del presidente ucraino non si è fatta attendere. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha detto Zelensky. Putin non vuole la fine del conflitto. Il leader russo ha avuto un incontro privato con l'ex cancelliere tedesco Schröder, possibile inviato dell'Europa per negoziati per la fine della guerra con l'Ucraina. Massimo riservo sul contenuto del colloquio. Cambiamo argomento. Hanno ottenuto i visti per entrare negli Stati Uniti i calciatori della nazionale iraniana impegnati ai prossimi mondiali. La squadra non aveva ancora avuto i visti a soli 10 giorni dal debutto previsto a Los Angeles. Salta il derby italiano agli internazionali di Francia di tennis. Un virus mette capo Arnaldi, che avrebbe dovuto affrontare Cobolli. Sarà quest'ultimo a disputare la finale domenica con Zverev. Tonfo di Wall Street, che ha chiuso la giornata in callo con una scia positiva. Il Dow Jones lascia sul terreno l'1,35%, il Nasdaq cede invece il 4,18%, lo Standard & Poor's 500 perde il 2,64%.

0: queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Regione Puglia e Guardia di Finanza rafforzano l'intesa per contrastare la diffusione della xylella e le frodi in agricoltura. L'obiettivo in particolare è colpire i furbetti che incassano finanziamenti pubblici per rigenerare il territorio devastato dalla xylella, ma poi non procedono con i reimpianti. Sentiamo il presidente della regione, Antonio De Caro.
3: È un protocollo che sosterrà l'economia agricola, che rappresenta il 6% del prodotto interno lordo nella nostra regione. Cambiamo informazioni, banche dati che permetteranno di fare dei controlli mirati sul corretto utilizzo di queste risorse, sugli investimenti.
2: Vertenza Natuzzi, l'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti in Puglia e la delocalizzazione in Romania. Il consigliere regionale del PD, Ubaldo Pagano, ha chiesto al governo di far rispettare all'azienda gli impegni assunti solo pochi giorni fa in sede ministeriale. Il ministro delle imprese Urso ha detto che il governo è costretto a fare in 20 giorni quello che non è stato fatto in questi 20 anni. Assalti ai bancomat, sgominata dai carabinieri a Foggia la cosiddetta banda della marmotta. 7 le persone arrestate, accusate di aver compiuto assalti con esplosivo e danni di sportelli anche fuori dalla regione. 2 i colpi compiuti a Pistoia e Avellino. Il bottino stimato era di 30.000 euro. Nella guida di Lega Ambiente, il mare è più bello, la Sardegna guida la classifica con 6 località marine a 5 vele, ma la Puglia segue subito dopo con ben 5 località votate tra le migliori d'Italia: Nardò, Gallipoli, Otranto e Melendugno nel Salento e Vieste sul Gargano. Calcio, sorteggiato poco fa il calendario della prossima stagione di Serie A, il Lecce farà il suo esordio in trasferta. Alla prima giornata, infatti, il 23 agosto, i giallorossi faranno visita al neopromosso Venezia, fresco vincitore del campionato di Serie B. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

ma fa rumore di baci e di parole. Mi passa la vita

tutta la musica italiana di Radio Norba.